è solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

0: canta Napoli, Napoli in cascaforte.
1: A cascaforte, a cascaforte, a cascaforte mannarà. A cascaforte, a cascaforte, a cascaforte mannarà.
0: Va che truanna una cascaforte, e andi di nata per ne fa chi. Non tengo titoli, non mi vuoi rendita, non c'ho un vestito per quella me. Ma cascia mi necessita, per forza la già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Non ritratto formato visita da buon'anime e Sofia. Non ci ricapilla, non cuore ne curalla.

0: Agashaport, Agashaport, Agashaport, manara.
1: Bacatruan na cacciaport, ma qua casciere c'ho vacati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene a fora per non spari. San Casimiro martire, sta cascia fa mavani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie, una corteccia di cacio.

0: Grazie. Questo prossimo pezzo trae spunto da un fatto successo nel 1920, cioè quando un artista, un dadaista di nome Apple, dirottò una nave tedesca regalandola ai russi che avevano appena fatto la rivoluzione. La portò ad Odessa, i russi fecero una grandissima festa, fecero saltare sia la nave sia i tedeschi, e questo pezzo si chiama La mela di Odessa.
1: One, two.

E la mela cosa fece? Salì, salì, salì, salì, poi salì, salì, salì, salì. Invece la foglia non aveva capito e salutò. Salutò, salutò, salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno, dico nessuno,

i drugu stranu albuma Area Azione. Dvije su pjesme, naslovna Area Azione i druga je Internacionala.

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo io